4 ro ce ci lo ni minuto mi lo covre che mi le no minuto mi la ru ka ti wo Mosambiki e perché in tema che la ho ka ti wo 4 ro ce ci lo ni minuto mi lo come tano na mitano mo sto di uno che lo avere has na ne ho ro he la ho lo mi te ko chora di Mosambiki ni cho ne vere ne ratono wa Idrisi Aide kale maripa ichipo o Cabo Delgado.